0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tiro de tres.